0: siyake endare ruo kisiyake
1: takolongiba ine keisho shake nkirua tagulwa yamu ya kusawa
2: naromono kagira la united oibwe nakerai megira abukwe nkerai pi negira nempiri saole
0: uhoya ruo siyake endare ruo kisiyake team sam uhoya ruo
3: Ejumuraragi apa nempiris agiti ni shori meami. Nidola jo egira anyamalu teishoi tenkaragi enkiporoi nimeshu emuratare. Neron si agiti osesen lenye midimu eishoi. Nemera boldungani oroligio barisho nasuju emuratare entiro. Mera si oldungani oirengena tibarisho nalotie klinik enuza.